0: Allora, per fortuna che qui in studio abbiamo
1: l'aria
0: condizionata, il climatizzatore, perché fuori fa veramente caldo, Franky.
1: Sì, e da quando un po' fa caldo?
0: Ma da tanto tempo che fa caldo, ormai sono 3-4 settimane che fa sempre caldo e che non piove.
1: Abbiamo iniziato in giugno, se non mi sbaglio.
0: Speravo oggi che piovesse un pochettino, invece...
1: Domani o dopodomani viene giù di brutta.
0: Sì, ma guardo sempre le app che dicono dove piove e dicembre che piove, non viene giù.
1: Ma quelli te le fanno installare così, l'hai installata e così possono dire: ah, un altro
0: fesso che guarda la nostra app. Allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Pendolino sulle frequenze di Radio Canale K. Oggi è il 15, non è agosto, Franky, altrimenti sarebbe Ferragosto.
1: Ma è vero.
0: È il 15 di luglio del 2026. E sono 19.03, noi siamo in diretta dallo studio One di Canal K. E come dire, Franky, tanta gente è in vacanza.
1: Oggi sono andate, sì, perché era vuoto. Quando sono venuto qua era proprio vuoto.
0: E infatti, le strade sono abbastanza vuote qui in Arau. Noi questa sera ce la prendiamo con comodo.
1: Giusto.
0: Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, vicino, lontano, così. Questa sera parleremo di poche cose, così qualche fesseria, così, però qualcosa l'ho trovata.
1: Queste fesserie ci verranno di sicuro, dai.
0: Qualcosa mi viene in mente, Franky, perché le cose pesanti le lascio poi per dopo l'estate, capito?
1: Adesso, bravo.
0: Adesso qualche cosa un
1: raccoglie
0: po' leggera.
1: Raccoglie tutto quello che è pesante per dopo l'estate.
0: Va bene, allora restate con noi fino alle ore 20 con Pendolino e adesso la prossima canzone di Franky.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale, hai solo bisogno di seguire la mia routine. Segna. Sveglia alle 4:41. Così per le 4:58 più o meno sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io ad esempio studio i Vangeli.
1: Oddio, tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi frammentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada, te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

0: Frank, allora dobbiamo lanciare i nostri numeri di telefono.
1: Numeri di telefono.
0: Lo 076 544 44 980, per chi ci vuole mandare qualche messaggino così.
1: E invece telefono in studio 062 834 90 80.
0: Allora, come abbiamo detto prima, Frank, sulle strade c'è poca gente, si
1: vuoto.
0: Vede che sono tutti in vacanza, però adesso i primi, domani, oggi mercoledì, giovedì, venerdì, sabato domenica già ritorneranno i primi,
1: quelli che hanno fatto 2 settimane di ferie,
0: quelli
1: sì.
0: Che hanno già fatto 2 settimane di
1: vacanza. Te ne sei accorto che quest'anno al 5 luglio hanno iniziato le ferie?
0: Sì.
1: Hai sentito qualche stau?
0: Infatti ho sentito che sul Gottardo c'erano appena un'ora di stau, c'erano forse 6-7 chilometri di stau.
1: Noi siamo tornati, aspetta, io ero con la ragazza, io eravamo al Europa Park, siamo tornati venerdì e avevo visto l'informazione 100 minuti vortici.
0: Sì, non c'era.
1: Quindi un'ora e mezza.
0: Un'ora e mezza, non c'erano quei 10, 15,
1: 15, 20, 30 chilometri.
0: Ma forse la gente ha fatto il giro del San Bernardino, o forse la gente non.
1: No, perché San Bernardino è Ashburg, perché stanno aggiustando ancora. Quindi non credo che siano passati per il esame. Io credo invece che o che si sono sparpagliati più forte.
0: Diversamente, la gente si.
1: Parte... O che proprio non sono andati perché o fa caldo lì e fa caldo là.
0: Infatti stavo facendo...
1: O perché cominciano a mancare anche per tutti.
0: Perché costa un casino di soldi. Ho visto più o meno così adesso i prezzi più o meno di due sdraio e un ombrellone al mare. Cioè, l'abbiamo provato anche l'ultima volta, che vanno dai 500 euro al giorno. Il minimo è quant'è? Minimo 60-70 euro al giorno.
1: Due sdraio in Grecia, perché è tornato anche mio cugino.
0: Sì.
1: 10 euro a sdraio
0: con l'ombrellone, poi più bisogna, che ne so,
1: no, 10 ore a straia, però l'ombrellone è 5 euro, quindi fai due straie e un ombrellone sono 9, quindi 25 euro al giorno.
0: Vabbè, ma però in Italia al minimo costa 50, cioè
1: lo so.
0: È sempre più conveniente andare forse in Grecia che stare in Italia, però comunque, insomma, cosa vogliamo fare, così va la vita. E poi senti,
1: fino a quando poi ci hanno finito di spremarsi, non ci sono soldi, e poi si attaccano a tram anche loro, perché
0: ma sai cos'è, Franchi? Il problema non è che stanno cercando di attirare soltanto la gente con i soldi e la gente come noi che non ce lo possiamo permettere o che ci possiamo permettere poco, diciamo. Noi non contiamo più, noi siamo gli ultimi
1: che lo fanno adesso non più con la quantità ma con la qualità.
0: Con la qualità cercano di tirare la gente che c'ha i soldi, la gente che spende. Questo è il loro modo di pensare del futuro, così. Bene, passiamo invece alle belle canzoni, alla musica, Frankie. Cosa ci fai ascoltare adesso?
1: Arissa
0: con
1: Rugiada
0: di mattina.

0: Si muove col buon vento.
1: È il grande Jovanotti.
2: Jovanotti.
1: Adesso in giro e in tour, è in giro un po' per l'Italia con il Jova Beach, non so come si chiama, però è questo nuovo tour che è in giro. E, allora invece un'altra notizia. Ogni giorno sentiamo sempre i telegiornali.
2: Fa caldo,
1: sempre ancora più caldo.
2: Fa più caldo ancora.
1: Allora invece ho trovato una notizia adesso che dice: caldo africano senza tregua. Va bene, questo lo sappiamo tutti, lo vediamo. In Sardegna si va verso i 43 gradi. Questo è di ieri, questo è di 14 luglio, questa notizia qua. E poi dopo dice: però 40 anni fa sull'isola si sfioravano già i 50 gradi. Leggi tu, Frankie, vedi, non è che dico una cagata.
2: No, posto.

0: Frank, adesso tu mi hai tirato la palla per un'altra notizia di quelle brutte notizie che soltanto in Italia
1: succedono, ho capito.
0: Non so se succedono anche da altre parti, perché non so se ascolti le notizie così, ma in Italia, nelle grandi città, e adesso ho visto proprio ieri o oggi la notizia, stanno abbattendo un sacco di querce.
1: Bravi,
0: grandi,
1: perfetti.
0: Un sacco di querce che davano l'ombra, così.
1: Sì, sì.
0: E a Firenze ho visto, c'era una deputata che combatte contro questa cosa di abbattere gli alberi nelle città, nelle grandi città, anche nei paesi, un po' da tutte le parti. Sembra che hanno abbattuto, cioè c'era la fotografia, hanno abbattuto, a Firenze c'era una foresta, un grande parco con, non so, forse un centinaio di alberi grandi, e li hanno abbattuti tutti quanti. Sono andati lì la mattina alle 4 e zac zac zac zac zac, ha detto: ma che cazzo state combinando? Questa e ci dà l'ombra,
1: non ci vuole l'ombra, ci vuole il calore, perché se tu non reclami puoi vendere le cose che devi vendere.
0: Ma loro pensano che sia colpa dell'Unione Europea, che ha detto quando
1: servono il legno per fare i milioni.
0: No, quando succedono dei temporali così e cade un albero, okay, nelle città, no, cade un albero, poi magari cade su una macchina e si rompe la macchina, è il comune che risponde del danno alla
1: Giusto.
0: Macchina. Mm-hmm. Allora noi italiani siamo intelligenti.
1: No, per prima cosa è la tua assicurazione che paga, poi l'assicurazione stessa va a riproporre i danni, perché anche da noi è così, si chiama elementorschaden.
0: Ecco, al comune, allora al comune vai a chiedere i danni perché dite non avete fatto un tralto.
1: Risk Versicherung paga dopo.
0: Allora gli italiani sono intelligenti, cosa hanno fatto? Va bene, per non pagare i danni tagliamo giù tutti gli alberi e facciamo prima.
1: Cade una volta all'anno un albero, invece ci sono tre mesi di caldo, la diversità è molto piccola, ho capito. Ma
0: quegli alberi servirebbero per dare un po' di sollievo, un po' di
1: studiando la
0: di freschezza nelle città, no?
1: La scemenza.
0: Sì. Allora, e poi appunto si parla di caldo, caldo. Invece guardate cosa abbiamo scoperto.
1: Hai scoperto
0: video.
1: Tu, perché tu che vai sempre a cercare sti video.
0: Del 1959, ascoltate bene.
2: 40 gradi all'ombra, l'umanità cerca di difendersi dall'ondata di caldo rifugiandosi al sole. Kiepurb arriva a scoprire l'ombrello. Con questo caldo anche i vecchi sono bruciati come la gioventù. Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare arrosto.
1: Le battute sono forti, dai.
2: Ma ogni cosa ha una doppia faccia e anche il sole offre i suoi vantaggi pratici. Niente più cucine americane a tripli fornelli e a piastre elettriche. Per due uova al burro basta il davanzale infuocato del balcone.
1: Allora, anche oggi mettetelo fuori, così vi fate
0: le uova arrosto.
2: Tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode.
1: Questo era troppo forte. Allora, fanno le uova direttamente sode.
0: Allora,
1: dai,
0: allora, vedi Franky, già adesso in questi ultimi anni fa caldo, ma già anche nel 1959 faceva 40 gradi di caldo, faceva 40 gradi di...
1: Ma la gioventù bruciata. Anche in quel tempo c'era già la gioventù bruciata.
0: Vabbè, quello è un'altra cosa. E ce la meno adesso perché fa un po' di caldo, perché fa un po' di sole. Forse questo è vero, ci sono giornate più lunghe, cioè non più lunghe, le giornate con il sole sono di più, sono aumentate, e piove un po' di meno l'estate, forse questo è vero, ma che faccia quei caldi, che ne so, che stiamo morendo tutti, è un po' sempre esagerato. Bene, questa era una di quelle notizie un pochettino,
1: adesso,
0: così, tanto per scherzare e ridere un pochettino.
1: Adesso andiamo a fare un po' di musica e adesso poi andiamo a salutare un grande fan in Italia,
0: un amico
1: poi...
0: che ci sta ascoltando dall'Italia. Salutiamo.
1: Dopo.
0: Adesso sono 19:27. Franky, hai preparato cosa di bello?
1: Elettra Lamborghini.
0: Ah.
1: Oh.
0: Lo so che ti piace.

0: Bam Bam Bambina
1: Electro Lamborghini.
0: Però non ho capito perché Bam Bam Bambina.
1: Franky, ma non è che devi sempre capire perché capito. Il titolo della canzone fa così, sì, così okay. Perché è molto slang con la lingua.
0: Slang? Generazione Z. Come si chiama Generazione Z?
1: Non lo so, Franky. Allora, cosa volevi dire, Franky? Volevi salutare qualcuno?
0: Sì,
1: vai.
0: Vogliamo salutare noi due.
1: Sì,
0: salutiamo
1: certo,
0: a Fabiano Russo che sì. la trasmissione in giugno precedente abbiamo fatto ascoltare una musica,
1: una
0: canzone sua, e ci ha ringraziato molto.
1: Sì.
0: E noi invece adesso lo ringraziamo.
1: Certo, lo ringraziamo.
0: Grazie mille, Fabiano.
1: Pubblicamente.
0: Giusto. E noi siamo molto orgogliosi
1: siamo onorati che ci ascoltate.
0: Onorati che ci ci ascoltate anche in Italia. Adesso, per questa onorazione, andiamo a ascoltare un altro brano tuo.
1: Che si intitola Franky?
0: Si intitola Sole a mezzanotte. È proprio bello perché questo caldo sta dentro tutto. Allora, grazie mille, Fabiano. E speriamo di vederci una volta quando verrai in Svizzera. Dai.
1: Magari se passi di qua.

0: Allora, Frankie, questa era Su di noi di...
1: aspetta, Su di noi si chiama quello che ha fatto un paio di remix con tutte le canzoni vecchie. Sì, no, si chiama Rain Max Entertainment.
0: La canzone originale di Pupo, se non sbaglio.
1: Non lo so, c'è scritto solo Italo Disco Deep House Alison Fit Max Remix.
0: Se non sbaglio, Su di noi.
1: Ah, già qua. Sì, di noi by Pupo.
0: Pupo, infatti. Pupo. E Pupo sarà in concerto a Zurigo.
1: Ma va.
0: Il 10.
1: Ci presentiamo questa canzone?
0: Il 10 di dicembre, mi sembra. Sì, il Fox House sarà.
1: Facciamo il Fox House, un po' di dance music.
0: Hai sentito, Frankie, che Vasco Rossi l'anno prossimo fa 50 anni di carriera e ha organizzato 10 concerti a Roma.
1: Organizzato. Ok.
0: E per l'anno prossimo, per questi...
1: Tu di sicuro 100 biglietti li hai già fatti, quindi?
0: Ma hai sentito, Frank, 550.000 biglietti in quanto tempo li hanno venduti?
1: nemmeno mezza giornata, dai.
0: No, nemmeno 30 minuti.
1: Cavola! Sai quanti speculanti che ci sono
0: questo è quello
1: che odio proprio.
0: Questo è vero,
1: come si fa a vendere 500.000 biglietti in mezz'ora?
0: Non lo so, Frankie, però c'era al telegiornale.
1: Cioè, non riesci nemmeno a cliccare col dito.
0: E poi c'erano anche tante persone che insomma reclamavano, perché tu hai comprato anche già i biglietti su internet.
1: Sì, ma non in quel stile lì, perché.
0: Tu entri dentro e poi c'è il manek lì che è l'Auftoder.
1: Sì, aspetta.
0: E tanta gente reclamava, diceva: sono entrato dentro, ho aspettato 4 ore e poi dopo è già tutto usfatto, non c'era niente.
1: E perché quello mi chiedo come fanno, perché anche da persona stessa dovresti essere. Che è? 100.000 persone? Tutti pronti lì a schiaccare quando ponno, perché non ci riesce a svenderli mezz'ora.
0: Non lo so, Franky, ma sai, specialmente Vasco Rossi, poi che è un cantante...
1: Ma mi sa che lì c'era un trucco elettronico, perché è quasi da parte mia. È impossibile.
0: Qualcosa è impossibile. Allora, Frankie, poi ci sono i campionati del mondo di calcio. Non so se li stai seguendo,
1: sì,
0: Frankie.
1: Sì.
0: Io invece.
1: E io già da tanto che dicevo che la Spagna andava in finale, perché. Cioè, ero un po'.
0: E sai chi andrà in finale? L'Argentina.
1: Giusto.
0: Perché
1: la finale grande sarà Spagna-Argentina.
0: Perché.
1: La vitamina B si chiama quello.
0: Perché è una cosa politica.
1: Sì,
0: Frankie,
1: sì.
0: Perché.
1: Le lasciamo stare, però noi due già lo sappiamo che andiamo a finire così.
0: È una cosa politica, e infatti, anche se hai visto un po' le ultime partite, così se quello chiama è per dire: tu fa rientrare il giocatore con la carta rossa.
1: Non ha fatto niente, quindi lascia stare. Lasciamo stare quella storia lì, perché l'ha fatto rientrare, però non ha fatto un cazzo.
0: Ma a parte quello, se ha fatto o se non ha fatto, ma tu se la regola è quella, tu non puoi chiamare, perché
1: sì, logico che puoi chiamare
0: ti senti
1: quando uno deve romperti il culo a te, chiama il capo tuo, no?
0: Allora, sì, certo. E poi c'è anche la partita della Svizzera, anche la partita della Svizzera contro l'Argentina. Io ho avuto i miei dubbi su quella partita, e anche un altro paio di partite ho avuto i miei dubbi,
1: sì.
0: Che ci sono stati favoritismi,
1: cioè, i campionati mondiali ci sono sempre, dai. Non c'è speculazione, poi
0: ci sono favoritismi per far vincere certe squadre.
1: Immerso.
0: Allora adesso. Tu dici che tra Spagna e Argentina vincerà l'Argentina.
1: No, io dico la Spagna.
0: Devi vincere l'Argentina, perché
1: tu lo so che devi vincere, perché tu sei politico. Io invece sono sportivo e dico che vince la Spagna, perché mi piace molto di più che gioco.
0: Ma anche a me piace quella Spagna, ma io la dico perché le fregature che ci sono dietro è una cosa politica, e la politica farà vincere l'Argentina, perché in Argentina ci sono i soldi che bisogna andare
1: a prendere. No, l'Argentina è con la Russia, quindi non vanno a prendere niente.
0: No, l'Argentina è con l'America. C'è adesso il presidente argentino che è insieme all'americano.
1: Sì, che stanno parlando un'altra volta per aprire le porte, però loro lavorano con i russi, con il Cina e tutte quelle cose lì.
0: Bene, Frank.
1: Appartengono a quel gruppo lì, appartengono all'Argentina.
0: Ecco, comunque io lo sto boicottando, non guardo più le partite, io guardo soltanto il risultato finale, tanto per essere un po' informato sul risultato
1: finale. Io invece un po'. Tanto l'Italia è fuori, quindi cioè, è proprio un motivo per guardarlo.
0: Va bene, Frank.
1: Adesso invece noi andiamo.
0: 19:41.
1: Noi andiamo a fare un po' di politici italiani che sono in spiaggia, fatto da Island DJ.
2: Te se ne esce subito.
3: No, non esco.
4: Se bagno dopo ti scippo parrucchiero.
2: Allora, o ne esce o ne andiamo a casa.

0: Anche noi abbiamo la notte italiana qua a Pendolino come sempre.
1: La notte è bella, la vita è strana, Franky.
0: Sì, è logico quello.
1: Allora Franky, ho trovato una notizia un po' divertente, diciamo così, che parla un po' della Svizzera. Tu conosci l'Aromat, no?
0: L'Aromat, sì, sì.
1: L'Aromat, quello lì, la scatoletta che si mette un po' da tutte le parti. Allora, questa notizia viene riportata dalla Repubblica, il giornale italiano. Allora, sembra che, dice qua lì la notizia, dice: toglieteci tutto, ma non l'Aromat Knorr, l'insaporitore in polvere considerato il sapore della cucina svizzera. Così la pensano gli oltre 15.500 cittadini elvetici che hanno aderito alla petizione Aromat Kürt der Schweiz.
0: Aromat Kürt der Schweiz.
1: hanno firmato una petizione che è Aromat Kürt der Schweiz. E perché? Perché l'Aromat, cioè poi dice la traduzione, appunto dice l'Aromat appartiene alla Svizzera, lanciata dall'imprenditore Michael Öl per mantenere sia la ricetta originale sia i 180 posti di lavoro a San Gallo, da quale parte forse, o in Thurgau, dove viene prodotto fin da quando è stato creato oltre 70 anni fa. Tutto nasce dalla decisione della multinazionale britannica Unilever di vendere la sua divisione alimentare all'americana bla bla bla bla, una manovra che apre la concreta possibilità di un ulteriore ridimensionamento dello stabilimento nel cantone di Schaffhausen, con il trasferimento all'estero della produzione in nome di un'ottimizzazione dei costi. Vogliono far sparire il nostro Aromat.
0: No, non aver paura, fanno sparire un bel niente.
1: Cioè non è che lo fanno sparire, ma mandano la produzione in un altro posto e 180 posti di lavoro che ci sono a Schaffhausen lì, da quelle parti lì, spariscono. E allora dicono: oh no, questa è roba nostra, l'abbiamo inventata noi e ce la vogliamo tenere. Questa è una notizia curiosa, Franky, dai.
0: Sì.

0: la testa gira.
1: Noi qua ci stiamo scatenando con questa musica latino. Cos'è questa, Frankie? Non mi ricordo che stile.
0: Fred De Palma, sì.
1: Sì, ma che stile
0: Latin,
1: è, però?
0: Domenicana, la suonano, dai. Capito, va.
1: Questa è molto musica estiva, molto musica.
0: E perché
1: che,
0: dove siamo? In inverno per caso?
1: Adesso che andiamo giù al mare, andiamo in spiaggia.
0: Andiamo a fare lì anche un po' di...
1: Andiamo a ballare così, questa musica molto...
0: molto ritmatica, dai.
1: Molto ritmo latino, così, no? Allora, noi ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata.
0: Trasmissione, di come sempre.
1: 15 luglio. Frankie mi ha detto che noi ci rivedremo il
0: 19 agosto.
1: Ci rivedremo il 19 agosto, mi raccomando. Adesso ancora 3 settimane, poi dopo finisce bene o male tutto quanto. Si ritorna indietro, saremo un'altra volta qua. E l'estate, poi vi faremo ascoltare le canzoni. L'estate sta finendo.
0: Quando... no, tu poi non lo so, eh.
1: E vabbè, ma fra ancora 3-4 settimane.
0: Ai ai ai.
1: Mi raccomando, poi data la strip parade del 10-11
0: prima della nostra trasmissione.
1: Certo, ci sarà anche la strip parade, la grande festa.
0: Andiamo a pompare.
1: E mi raccomando, Frankie, sì. Ritorna, tu vai prima o dopo? Cioè,
0: no, io vado in settembre.
1: Ah, settembre tu vai.
0: Prima vado in settembre, in ferie, l'ha dovuto detto, e poi torno a casa, lavoro una settimana e poi vado dall'altra parte in ferie.
1: Ah, ok, fai bene, bravo Frankie.
0: Ecco.
1: Allora, mi raccomando, vi auguriamo ancora per quelli che partiranno adesso questo fine settimana e quelli che partiranno poi fra
0: bellissime
1: due settimane.
0: Ferie.
1: Tante ancora bellissime ferie, divertitevi.
0: È un bel viaggio.
1: Mi raccomando, state attenti sempre, sempre con molta prudenza sulle strade, non vi distraete a guardare
0: i telefonini
1: eccetera. Fate i bravi ragazzi, divertitevi, ma sempre con la testa sulle spalle. Allora ci vediamo il 19
0: agosto.
1: Peace, rispetto per tutti.
0: Ciao Zamen.

0: Ma pure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?